Tangaloa. Tu mai Tangaloa. Tangaloa e a tua e langi tua aua. Fuck out of the room. Fuck out of the room.

mai, mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Lima lunga, lima lunga, lima lunga. Alasaki ia lima.